0: sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 3:59 minuti.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6:03.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
6: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex.
5: Delex.it. Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
7: naturelle. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
8: Orocash. Sorriso!
9: È il momento di... Ma che bella giornata!

faccio, come diceva la canzone, la sono cancellata veramente. Vabbè, Valzerone dal titolo Rosalì. Buongiorno, buongiorno cari amici miei di Radio Sorriso, 11 minuti dopo le 6 del

0: siamo, sento odor profumo di compleanno, no? No, adesso non voglio dirlo perché poi capisce che no, non sono so che è ottobre, novembre. Oh, Aurelia! Quando staccherai il 109° tagliando, che vengo lì alla quiete e te la metto sotto sopra, pronto?
1: Sorrisini belli, sì. Sorrisini care,
0: sì.
1: Diamo il buongiorno senza frodi, senza inganni, sì. Al nostro Giovanni.

qui su Radio Sorriso. Tacabanda, maestro, andiamo con l'oroscopo del giorno, i primi tre segni dello zodiaco. Segno dell'Ariete, Nettuno suggerisce prudenza nella gestione delle vostre ambizioni. Potreste avvertire una certa agitazione e avrete voglia di vivacizzare le situazioni di stallo senza avere le idee chiare su come agire. Allora, evitate passi azzardati. Torelli! I pianeti dispettosi vi faranno incontrare una persona irritante e insensibile. Per fronteggiarne l'arroganza, siate diplomatici. In amore vi troverete tra due fuochi e non saprete proprio chi scegliere. Non siate precipitosi, concedetevi del tempo per decidere. Gemelli, sarete alquanto dispersivi e tenderete a sprecare energie e denaro in troppe direzioni. Puntate al sodo, ad un obiettivo, alla vostra portata. E le stelle vi aiuteranno a raggiungerlo rapidamente. Siate generosi e spontanei in amore e la persona amata vi contraccambierà. Uella! E adesso Orchestra Bagutti.

Michelino Rudella. Ora 6:28, siamo arrivati al segno del cancro. Si annunciano novità interessanti nella sfera professionale, anche grazie all'appoggio di gente influente. Se lo desiderate, potete conquistare un posto o un incarico soddisfacente. Non rinunciate alla vostra libertà per assecondare il partner capriccioso. Leone, la presenza della luna di Marte e Giove nel vostro segno vi consentirà di avere un atteggiamento più opportuno. Evitate le discussioni con il vostro partner e cercate di riposarvi in vista di giorni più difficili e impegnativi. Vergine, il contatto con nuovi ambienti vi darà la possibilità di affinare il vostro già spiccato senso artistico. Alla luce dei recenti accadimenti, una storia difficile combattuta tra la passione e il risentimento merita una seconda possibilità. O in alternativa... Il caffè della Peppina.

0: Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
1: Yobi, tutto è possibile.
2: Sorriso.
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Sorriso.
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti per questo bel brano, Marianna Lanteri, Male Dentro. Ma nella giornata di ieri era presente anche un grande amico di Radio Sorriso, Antonio Poli di Amel Medical. Ciao Antonio.
2: Beh, ciao
1: ci
2: Giovanni.
1: Rivediamo, non capita mai che ci vediamo due giorni di seguito.
2: Sì, sì. Allora, cari amici di Radio Sorriso, ieri ho avuto il piacere di essere a Tricesimo, nel Friuli, e partecipare a questa festa qua che hanno organizzato. E quello che mi ha colpito, dove ho visto, ma già sapevo perché gli ascoltatori di Radio Sorriso, io che vado nelle loro case quando mi chiamano per fare la prova sui dolori, tu vedi delle famiglie meravigliose, e lì ho visto una grande, ma veramente famiglia con l'F maiuscola, in cui c'era un affiatamento e una gioia e un piacere di stare insieme veramente, veramente grande. E questo qua voglio ringraziare naturalmente tutti i partecipanti che ieri erano lì a Tricesimo, proprio per anche l'affetto, la stima che hanno avuto nei miei confronti, e spero di non deluderli mai. Ecco, tutto qua. Volevo
1: ringraziare. Beh, che bello, perché poi è entrato in studio dicendomi: guarda, io sono rimasto stupito. Ma noi lo diciamo sempre, il pranzo del sorriso è amicizia, è conoscenza, quindi poi è bello, perché
2: bellissimo.
1: È bello anche ritrovarsi nei vari appuntamenti, perché è proprio bello.
2: No, ma tutta gente, ma vedevi anche chi non si conosceva, sono entrati subito in affiatamento. È stata una festa bellissima, e auguro a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso che magari non hanno potuto venire ai prossimi appuntamenti, andateci, perché è veramente un bel gruppo, una bella festa, vi divertirete sicuramente, e io ne sono stato veramente entusiasta e meravigliato di tutto questo.
1: Grazie mille Antonio, speriamo poi di ritrovarci in qualche altro pranzo.
2: Assolutamente.
1: Ben volentieri, e vi ricordo logicamente che poi Antonio lo ritrovate nei vari appuntamenti settimanali in compagnia di Giovanni Zani, dove dà le sue nozioni, le sue chicche, anche per aiutarci con quelli che sono i dolori che spesso ci fanno tribulare un pochettino, giusto?
2: Bravo Giovanni, sì, grazie.
1: Che dire, grazie Antonio.
2: Grazie,
1: ti auguro una buona
2: a te
1: giornata.
2: A voi tutti, grazie
1: una
2: a voi
1: buona
2: tutti, ciao.
1: E andiamo con un bel valzer, Mauro Ferrara, Manu.

0: Michele Rodella, povero Biscolo. Salutiamo l'amica Luciana di Tessera. Questo brano, Luciana, ti viene dedicato dall'amica Anna di Brescia. E Anna mi racconta, tra l'altro, che lei ha un marito bravo. Dice: la mattina mi porta la colazione a letto, le varie pastiglie, poi mi dice: se hai voglia, alzati. Quindi è molto, molto gentile e sicuramente, dice, è molto anche servizievole. Bravo, bravo, bravo. Un abbraccio, logicamente, a tutte e due. Un salutone anche a Luciana. E vado invece a salutare l'amica Virginia di Rossano Veneto. Ciao Giovannino, una buona giornata. Volevo salutare tutti i miei amici Maria Rosa, Alfonso e Graziella con la canzone C'è qualcosa nel mio cuore di Mauro Levrini. Grazie mille e un saluto forte, assolutamente. Io te li saluto tanto, i tuoi amici, e li mandiamo un grande abbraccio. Mando un grande abbraccio, cara Virginia, anche a te, e ti accontento proprio con questo bel brano nella versione proprio di Mauro Levrini. Subito dopo vado a salutare invece l'amica Barbara, l'amica Donatella di Buia, ieri loro al pranzo. Un bacio forte forte a tutte e due e vi metto cuoricini che so che vi piace tanto.
1: Tutta un saliscendi sulle dune,

0: nostra Iris, il nostro Alex con cuoricini, ancora un bacione a Barbara e Donatella di Buia, un bacione forte, forte, forte, forte, forte, forte, forte. Sentiamo invece Oscar dall'amico alpino, vediamo se lo ritrovo, è andato via. Dove è andato Oscar? No, ma era qua. Ah, eccolo qui, sentiamo.
1: Ciao, sono Oscar,
0: ciao,
1: di
0: ciao,
1: Santa Maria
0: Oscar.
1: Del Piave. Ma stamattina mi sembra siete un po' birichini voi questa mattina.
0: Ma no, ma perché domani poi sentiamo i maschietti. Ma domani sentiamo i maschietti.
1: Mia moglie, ma
0: lui,
1: non
0: lui si valuta da solo. È facile valutarsi
1: sì.
0: da solo, Oscar.
1: Allora vi dico io che sono una brava persona, molto molto
0: sì,
1: brava, pigro ad alzarmi.
0: Pigro ad alzarsi, vedi, però lo ammette, vedi, bravo.
1: Voglio salutarvi entrambi. Mettetemi su una canzone, visto che volete sentire solo le donne. Dai, mettetemi su una canzone allegra, simpatica, di Viva le Donne e vedete voi. Ciao, sorriso, grandi, grandi,
0: dai,
1: come
0: Oscar,
1: sempre.
0: Dai, Oscar, che domani ti puoi scatenare perché domani sentiremo i maschietti. Noi ci ritroviamo tra pochissimo qui, Farfalle su due ruote, sempre qui su Radio Sorriso.
2: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe Ghe Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
8: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
12: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. Corona-craniscagora.com.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 10:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
5: Buongiorno, Venezia ha salutato ieri con un corteo acqueo il ritorno in laguna della nave scuola militare Amerigo Vespucci di rientro dalla campagna in Nord America. C'erano decine di imbarcazioni tra remiere, circoli velici, barche a vela, al terzo e mezzi da lavoro che si sono radunate a Punta della Dogana e hanno raggiunto Riva San Biasio, dove hanno reso omaggio al veliero.
6: Da mercoledì 7 ottobre i cantieri della nuova stazione ferroviaria di Mestre comporteranno alcune modifiche alla viabilità con senso unico lungo via Trento in direzione Gazzera Asseggiano. Le variazioni interessano anche le corse dei bus a CTV, in particolare le linee 10 e 53, con la sospensione delle fermate Trento Gazzera Alta, Trento Podgora e Trento Fagarei in direzione stazione ferroviaria.
5: Biosystem Lab è il primo brevetto al mondo di pelle umana vascolarizzata stampata in 3D da parte di una startup di Treviso. Si è aggiudicata l'11ª edizione del premio Digit On, proclamata sul palco di Piazza Castello a Bisceglie nell'evento di chiusura della maratona digitale dedicata all'innovazione e alle start-up.
0: Gli eventi.
5: Si è chiusa in Arsenale a Venezia la 4ª edizione del Salone dell'Arto Artigianato Italiano. Nei 4 giorni di apertura ci sono stati più di 15.000 visitatori con 163 artigiani provenienti da tutte le regioni d'Italia.
6: Per il momento è tutto.
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
11: Iperceramica.
9: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
12: Aspetta un secondo. Eccolo!
13: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
9: Chiama l'810-1010 o vai su Dr. Glass.

0: non stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Sorriso!
4: È il momento di Farfalle su due ruote.
5: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
6: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le edizioni musicali Vocal Sound per questo bel brano. Ci siamo ascoltati due ore. Elena Camarone, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Terza ora insieme, Farfalle su due ruote. Tra poco, come ogni lunedì, arriva Raffaello della BM Steel. Ma oggi parliamo di mariti, amiche, mogli. Raccontateci com'è vostro marito, qual è una peculiarità, bella o brutta che sia, di vostro marito. Per esempio, stanno arrivando un sacco di complimenti per questi mariti. Quindi, brave, brave, brave. Questa è una cosa veramente piacevole. 345 48 45 663 oppure 0423 73 66 8081 finale, decidete voi. E vado a salutare gli amici Elvira e Roberto di Vigo d'Arzare con Roberta Cappelletti, Le Nuvole, e tra poco con noi Raffaello della BM Steel.

arrivato, non lo vedo, ma so che è arrivato. Non so come fa al buio a sbrogliare il filo. Poi dopo glielo chiedo, perché secondo me è lì che non ci vede niente. Cioè, ancora la luce è spenta, però è già in studio, non lo so. Vabbè, intanto vediamo se riesce a mettere le cuffie. Vediamo, è arrivato Raffaello.

0: Allora, nel frattempo siamo riusciti ad accendere la luce in penombra, perché ne accende solo una delle due disponibili. Buongiorno Raffaello, mi vedi, mi senti?
1: Buongiorno, cioè io
0: sei
1: tu che non devi vedere me, io vedo
0: te. Perché poi ho i cartelli davanti anche dei vari eventi, quindi lo vedo per pezzettino, vedo un pezzettino, vedo una mano che si muove. Buongiorno Raffaello, buon lunedì!
1: Fermati. Voi dovete sapere che davanti al vetro, dove trasmette dall'altra parte l'ospite, c'è questo vetro giustamente doppio, e loro appiccicano tutti, non so, la settimana, il pranzo, questo, e allora bisogna guardarsi tra un foglio e l'altro.
0: È vero,
1: tra una
0: questo è vero, però.
1: È vero o no?
0: No, ha ragione, abbiamo tutti i fogli appiccicati con i vari eventi in corso, esatto. E giustamente poi con l'ospite ci vediamo tra un foglio e l'altro. Vabbè, ma è bello così, Raffaello, è bello così.
1: Avete capito? Dunque io già vado al buio e va benissimo così. Poi Giovanni mi mette il filo, quello tutto attorcigliato, quasi quasi.
0: Oggi veramente. Oggi sai che non l'avevo neanche fatto su io, quindi non so chi l'abbia fatto su così, Non è colpa mia.
1: È il bello, questo è il bello della diretta, è il bello di venire in radio, star lì con voi a parlare di lui, del gel, del famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale, importante sottolineare, naturale perché? Perché non è un farmaco, non è un medicinale, ma è un prodotto sempre soltanto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Diciamo che ha una grande meravigliosa proprietà che non unge, non sporca e non macchia. Noi uomini che non amiamo le cose che ci appiccicano, che ci danno fastidio, questo gel è meraviglioso, soprattutto noi uomini con il problema di crampi sotto la pianta del piede, il polpaccio quando diventa veramente rigido, duro, veramente con un dolore incredibile. Imparate a metterlo la sera prima di andare a dormire, ne basta poco, non sprecate il prodotto, ma date veramente tanto tanto sollievo, e soprattutto evitate di svegliarvi di soprassalto con un dolore veramente incredibile. Il gel costa sempre 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la DM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeti tu, mio caro?
0: 035 83 17 91, un po' come avrà fatto l'amica Antonietta da Spilimbergo, che mi ha telefonato e ha detto: voglio parlare con Raffaello. Quindi io te la passo a Raffaello.
1: Certo,
0: buongiorno Antonietta.
2: Buongiorno Raffaello.
0: Mi ha detto: uso il gel da una vita.
2: E ce l'ho sempre sul comodino, negli zaini, quello da spiaggia, quello da gite, quello dappertutto, io c'ho sempre il tuo gel dietro.
1: Grazie. Quanti anni è che sei nostra cliente? Una vita.
2: Una vita, guarda. Da quando l'ho usato sarà più di 10 anni, anche 15. Da quando avete iniziato?
1: Cioè, allora mia cara sono 25.
2: Un po' meno.
1: Diciamo che effettivamente anche tu sei una nostra cara cliente da tantissimi anni, lo diciamo. Il bello del gel è proprio che ti dà veramente tanto sollievo, poi si impara a utilizzarlo per tante cose, i crampi, come dicevo prima, i colpi d'aria, le scottature di casa. E voglio chiederti, cosa ti sentiresti di dire alle persone che ti stanno ascoltando che ancora oggi non l'hanno provato? Che consiglio gli puoi dare?
2: Guarda, io gli consiglio di tenerlo sempre a portata di mano, di notte, di giorno, così, perché ho una beccata, ho un dolore improvviso, ho di notte mi sveglio, magari mi fa male una gamba o mi viene un crampo, così prendo il gel, mi do una bella passatina e torno a dormire tranquilla.
1: Ecco. Si vede che usa il gel la nostra amica,
0: È vero, è vero. Si sente che usa il gel e che lo conosce molto bene, che ti ascolta.
1: È vero,
2: e l'ho consigliato a parecchie persone.
1: Di questo ne sono certo, perché la cosa bella che avete voi è che fate un passaparola che è incredibile, lo posso dire ad alta voce, il passaparola che fate voi è qualcosa di incredibile. E allora fate come la nostra amica Antonietta, chiamate Bergamo. Te lo ricordi il numero di telefono, Antonietta?
2: Guarda, non te lo ricordo. C'è scritto sull'astuccio, sul tubetto.
0: Ah, vedi, questa è prova che lei ha il tubetto davanti. Brava Antonietta, allora dillo tu.
2: No, non ce l'ho davanti perché sono in macchina.
0: Allora, guarda, facciamolo insieme. 035
1: 83
0: 17
1: 91.
0: Va bene, dai, però ha detto una cosa però... importante, Antonietta. Dietro tubetto di gel trovate il numero scritto bello grande. Quindi, se non è, andate, prendete il tubetto e lì avete il numero per contattare proprio la BM Steel e richiedere tutte le vostre informazioni. Oh, Antonietta, tanto. Grazie mille.
2: Altrettanto a voi.
1: Buona grazie, giornata. Antonietta.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao caro, ti dai esigenti quando la nostra amica in macchina si è fermata, ascoltava la radio e ha voluto intervenire, è il massimo.
0: Che bello, massimo. Questo è proprio, fa capire anche il bene che vogliono sì. a te, ma soprattutto il bene che vogliono al prodotto e al gel, perché è proprio, vuol dire che è qualcosa di sentito, quindi bene bene. Facciamo una pausa musicale, sì? Raffaello, cosa
1: vai,
0: dici?
1: Vai.
0: Allora
1: vai.
0: Arriva Patti Fabbri con Maracaibo e Boom, tra poco ancora con Raffaello della BM Steel, se volete intervenire. Venire qui in diretta come ha fatto Antonietta 0423 736680.

0: E guarda lì come balla, l'ho visto ballare, si è tolto le cuffie e ha detto io inizio a ballare, ancora con Raffaello della BM Steel, in diretta come ogni lunedì mattina, 035 83 17 91 per quelle che sono le informazioni su tutti i prodotti della BM Steel, giusto Raffaello?
1: Giustissimo, non giusto, giustissimo. Ricordiamo sempre che chiamare prima di tutto non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Io ho sentito Raffaello con Giovanni parlare adesso di questo prodotto, perché ricordiamoci che noi parliamo tanto, poi ci sono tante persone che ci ascoltano da tanti anni, però fino ad oggi non avevano bisogno. Poi sai, quel passare veramente, a me piace ridere e scherzare, però quando gli anni passano e cominciano gli acciacchi, i problemi, i dolori, i problemi di questa umidità, perché noi viviamo in un posto meraviglioso, ma il nord Italia è umido e l'umidità è quello che crea problemi alle nostre articolazioni. Il gel ha questa meravigliosa proprietà di alleggerire, togliere quel calore, togliere quella rigidità, togliere quel gonfiore dal nostro corpo, come dicevo, polso, gomito, spalla, cervicale. Quando vedi persone che per girare con la cervicale e col collo si devono girare col busto e non con il collo perché sono bloccati, imparate a usarlo veramente da spalla a spalla, ben dietro il collo o addirittura la schiena, bene dal fondo schiena, dal basso verso l'alto, e soprattutto non sprecare il prodotto, non sprecare il prodotto, applicarlo, 2 minuti dopo è completamente asciutto, e questa è proprio la, è forse uno dei successi, la praticità. Non c'è il problema, come diciamo spesso, di andare a letto, appiccicare le lenzuola, ti si appiccica la camicia, metti la gonna, assolutamente. E soprattutto le signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, sanno benissimo che devono dare freschezza, togliere calore, togliere rigidità e togliere pesantezza. Tutto questo a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, 0,5 chilo di prodotto a casa vostra, non ci sono spese, preparati 38 euro e nulla più, perché sapete che il corriere è sempre di corsa, parcheggi in doppia fila e non ha mai il resto. Dunque, se sapete che avete ordinato il prodotto, anzi avete ordinato il prodotto nel giro di un paio di giorni a casa vostra, preparate i 38 euro. E allora 0,35 83 17 91.
0: Raffaello, ti faccio una domanda, puoi capire il perché, ma 38 euro più o meno quante lire saranno?
1: Lire? No, sono 76 mila lire.
0: Perché l'amica Lucia da Vicenza, sai cosa mi ha detto? Io uso il gel da quando ancora c'erano le lire, giusto Lucia?
2: Sì.
0: Buongiorno, ecco. Buongiorno.
2: Buongiorno, e lo trovavo su una cosa,
0: dove un'erboristeria o una farmacia, certo.
2: Sì, ecco, una solo, e mi procurava sugli altri, adesso lo trovo dappertutto.
1: Bene, mi fa piacere.
2: Ecco, no, ma sì.
0: Quindi da quanti anni più o meno sarà che usi il gel, Lucia?
2: Tanti, di più di 20 anni, perché mia figlia ha avuto un incidente stradale, e quando che aveva problemi lo mettevo, ora è del 2000, prima.
1: Prima del 2000.
0: Pensa.
2: Pena che era ancora in lire.
1: Sì, e prende che lire, ti ricordo, costava 69.000 lire, in lire, 69.000 lire.
2: Sì, adesso io, no, perché adesso lo trovo anche a 38, beh, insomma, trovo...
0: Adesso è 38,
1: euro,
0: eh?
1: È 38 euro, 38 sì, euro, 38. Non facciamo confusione, 38 euro,
2: no,
1: esatto.
2: No, 38.
1: Esatto.
2: Mi piace, e non ancora mezzo barattolo, comunque lo trovo adesso un po' dappertutto.
1: Bene, mi fa piacere. E allora anche a te, e anche a te, che cosa sei, cosa vuoi dire alle persone che ti stanno ascoltando? Che suggerimento puoi dare? Che consiglio puoi dare?
2: Per me è valido, la mia età, perché ho tanti anni, ma la mia età, quando che ho problemi, magari gambe, qualcosa, qualche doloretto sulla spalla, metto un po' di gel senza mettere altre medicine oppure altre pastiglie. Per me è valido, però per gli altri non lo so.
0: Giustamente.
1: Sono meravigliose. Come si fa a non voler bene a queste persone? Se siete meravigliose.
0: Grazie mille Lucia, un abbraccio.
2: Ma che ormai sei 80, quindi è vari anni che dopo sei.
0: Brava, complimenti.
2: Va bene, auguri, di nuovo.
0: Ciao Lucia.
2: Sì, di nuovo tanti auguri anche a voi altri, che andate avanti così.
0: Ciao, un abbraccio Lucia, alla prossima, ciao. E vedi Raffaello, questo è la spontaneità.
1: Sì. Come dico io quando mi dicono ma prepari le telefonate, ma cosa vuoi preparare dopo 25 anni che vado in diretta tutti i lunedì, prepari le telefonate, queste sono quelle vere, la gente quando ti chiama spontanea, questa è la cosa bella. Quando dico io, uno che vuol guarire con il gel, non compratelo, volete star bene? Ascoltate le persone che chiamano, basta. E dove devono chiamare?
0: Giovanni? 035 83 17 91, mi raccomando, chiamate 035 83 17 91. Raffaello, oggi me lo sono meritato un caffè. Me lo sono meritato.
1: No, alla grande, mi ha anche il cappuccio, se vuoi. Non ho la brioche, ma ho il cappuccio.
0: Va bene, dai, ricordiamo che poi Raffaello sarà sempre in diretta con noi il lunedì prossimo e poi nei vari appuntamenti settimanali.
1: Grazie Giovanni, un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio Raffaello e noi ci ritroviamo tra poco, tra pochissimo, sempre qui su Radio Sorriso, sempre con le vostre canzoni preferite.
3: State ascoltando Farfalle su due ruote. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G50. 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a €199 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a €1,98. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a €5,49. Lidl, vale davvero.

0: Per i clienti Prime, iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Sorriso!
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Sorriso, ovvio.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
1: Sorriso.

0: Ivano Vaga e Armando Savini con 90esimo minuto, sempre qui su Radio Sorriso. Faccio un po' di saluti, assolutamente un abbraccio. Intanto devo fare tanti auguri a Claudia, che oggi fa il compleanno, un'amica, una cara amica. Sentiamo Angelo che gli fa gli auguri, sentiamolo, dai. Ciao Angelo, ciao.
1: Volevo augurare tanti auguri a mia moglie Claudia.
0: Auguri Claudia, auguroni forti.
1: Siamo amici tuoi.
0: Beh, certo, Gianna, certo, assolutamente, assolutamente.
1: Ecco, niente, tanti auguri di vero cuore a mia moglie.
0: Claudia, auguri, auguri,
1: sono
0: Claudia.
1: Di Lecco. Ciao Giovannino, ciao speciale.
0: Grazie.
1: Sei veramente bravo, veramente.
0: Ma grazie. Troppo gentili,
1: ciao,
0: troppo
1: Giovannino.
0: Gentili. Un abbraccio a tutte e due. Ciao caro Giovannino, mio marito non lo cambierei per niente al mondo, perché sa fare tutto, quindi non posso lamentarmi. Sarei proprio cattiva a dire una cosa così. Brava Luigina, che bello, stanno ricevendo un sacco di complimenti i mariti. Io devo dire grazie, perché è un bellissimo argomento. Poi domani ricordo che giriamo e chiediamo ai mariti sulle mogli, ma sicuramente sarà così. Silvano da Luzzana, buongiorno ancora, e salutiamo Bicio invece, che lui ci manda il buongiorno, sentiamolo. Ciao,
2: ciao, buon lunedì a tutti.
0: Ciao Bicio.
2: A voi presentatori e anche ascoltatori. Bicio da Verona, scusate, è possibile sentire la canzone Pazzesco della Daniela Cavalli?
0: Ma certo.
2: Grazie mille, scusate il disturbo, ma sono inciclabile con mio amico Milo.
0: Tranquillo.
2: Ciao a tutti e buona giornata.
0: Un abbraccio caro Bicio. Io vi ricordo che Daniela Cavanna sarà tra le ospiti del nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, provincia di Verona, e da oggi potete iniziare anche a prenotare proprio il vostro posto, e sapete che assolutamente sarà un'altra grande festa.

0: La filanda Veronica Cuneo e sentiamo subito chi sono andata ad accontentare. Ciao!
1: Buongiorno Radio Sorriso, sono Lorenzo da Limana Belluno.
0: Ciao Lorenzo.
1: E Michela, che veniamo spesso alle vostre manifestazioni musicali.
0: Bentornati.
1: Potete dedicarci bentornati. Un brano di Cuneo, La filanda.
0: Va bene.
1: Per Lorenzo, Michaela, mia moglie, la sorella di mia moglie che è qui dalla Romania, che ha detto che è bellissimo il Veneto e tutta la musica, che si chiama Dani, e il marito Mihaiza.
0: Va bene, io ti ringrazio, ti saluto e grazie per averci mandato questo bel messaggio vocale, un abbraccio fortissimo. Si continua invece con Francesca Mazzucato e A mano, più forte.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
2: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
6: Hit Universal Fun.
7: Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso.
10: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 11:04.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Bentrovati, ecco le ultime notizie dal Veneto. Nel giorno di San Francesco, il presidente della Camera Fontana ha inaugurato a Bassano del Grappa un monumento dedicato a Sammy Basso, ha detto un amico, un ricercatore appassionato della vita, sempre pronto a spendersi per gli altri, che ha trasformato le difficoltà in un incredibile movimento di comunità e di popolo.
14: Manola Tasinato ha assunto la direzione del distretto Padova Sud firmando il contratto insieme alla dottoressa Patrizia Benini, direttore generale dell'ULS 6 Euganea, medico specializzato in medicina di comunità e delle cure primarie. La dottoressa Tasinato porta nel nuovo ruolo una solida esperienza maturata in 18 anni di attività all'interno dell'ULS di Padova, sempre nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari territoriali.
13: Nell'alta padovana i carabinieri intensificano i controlli dopo la raffica di furti avvenuta negli ultimi giorni. Ultimo colpo a Galliera Veneta, una casa è stata svaligiata, il bottino ammonterebbe da una prima stima a circa 10.000 euro. Oltre che a Galliera Veneta, i ladri sono entrati in azione a ripetizione anche a San Martino di Lupari e a Tombolo.
10: Gli eventi.
13: Il Salone dell'Alto Artigianato Italiano si è chiuso a Venezia con oltre 15.000 visitatori. La quarta edizione è andata in scena all'Arsenale. Il prossimo anno appuntamento dal 30 settembre al 3 ottobre.
14: Per ora ci fermiamo qui. Appuntamento al prossimo notiziario.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
15: Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
17: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
18: Le uova naturelle.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
18: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
9: Ok.
18: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
18: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
18: Wow.
9: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
19: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
20: Tutti per Orocash.
21: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
22: Sorriso.
23: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

Fiorentini, Andrea Fiorentini con Prendimi il cuore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amico Beppe da Brescia che mi manda un bel video, grazie Beppe, come mi ha promesso proprio sabato. E poi un saluto va anche invece all'amico che mi scrive questo bel messaggio, amico Mario di Dolo, con ciao Giovannino, per cortesia dedicheresti la canzone di Paolo Tarantino La nostra musica a mia moglie? Assolutamente, mia moglie che si chiama Maria, assolutamente, ben volentieri, ti vado ad accontentare con questo bel brano. E tra poco tornerà con noi invece l'amico Antonio Poli di Amel Medical, ma intanto La nostra musica.

0: Anche questa mattina per gli amici di Radio Sorriso abbiamo la piacevole presenza di Antonio Poli, che rappresenta Amel Medical e uno staff fotonico, perché anche i tuoi collaboratori
1: assolutamente sì, cari amici di Radio Sorriso, un ben sentiti, una buona giornata a tutti voi. Naturalmente oggi voglio spiegare, perché molto spesso sentiamo parlare di magnetoterapia, di Antidolor Pro, di Amel Medical, ma quando diciamo che il nostro dispositivo, il trattamento antidolorifico, va fatto sopra i vestiti, non si sente caldo, non si sente freddo, non si sente vibrazioni, uno si chiede: ma come fa a funzionare? Allora, innanzitutto diciamo che il nostro dispositivo va a togliere il dolore, va a sconfiggere il dolore, non tanto sul sintomo dolore, ma sulla causa che scatena il dolore.
0: Certo.
1: Qual è la causa che scatena il dolore? È la cellula. Voi dovete sapere che noi siamo fatti di miliardi di cellule, dove le nostre cellule ognuna ha un compito diverso e tutte insieme fanno sì che il nostro corpo funzioni alla meraviglia. Cosa succede quando ci viene diagnosticato un'artrosi, un'artrite, una tendinite, un'infiammazione alle articolazioni? Vuol dire che quella cellula lì è in deficit di energia. Che cosa fa Antidolor Pro? Antidolor Pro produce la stessa energia che produceva prima il mio corpo, prima quando stavo bene, ok? Ecco, noi andiamo a riempire di energia la cellula che manca di energia e che naturalmente manda un segnale al cervello che è il dolore. Quando noi abbiamo caricato questa nostra batteria qua di energia naturale, che è la stessa che produceva il nostro corpo, abbiamo sconfitto non nel sintomo ma nella causa il dolore. Per cui, cari amici, è una cosa naturale, è una cosa che Antidolor Pro viene utilizzata da tantissimi anni nella clinica mobile del MotoGP, per cui se questi piloti qua ultramiliardari, perché sono pagati così, utilizzano Antidolor Pro, non vedo perché voi siate meno di questi piloti qua.
0: Ecco.
1: 800 80 20 40.
0: Metto un disco, balliamo un po' e poi torniamo a parlare.

0: 880 20 40 è il numero che vi mette in comunicazione diretta con le signorine di Amel Medical. Quello che vi stiamo raccontando oggi alla radio è quello che trovate spiegato per bene anche nella brochure di Amel Medical all'indirizzo www.amelmedical.com. È un bel sito, un bel
1: aggiornato sempre in continuazione. Altra cosa importantissima, stavamo parlando della clinica mobile del moto GP, dove noi da anni siamo fornitori di questa azienda qua, dove i piloti utilizzano Antidolor Pro per accelerare la guarigione e togliere velocissimamente il dolore. Noi, gente comune, siamo di meno di quei piloti lì, ok? Il nostro dolore vale meno? Non credo. Ecco perché voi avete una garanzia in più. Se viene utilizzata dalla clinica mobile del MotoGP a livello mondiale, non vedo perché voi ve ne dovete privare e utilizzare un qualcosa che non è conosciuto. Voi chiamateci all'880-2040 e finalmente avete la possibilità di sconfiggere il vostro dolore a casa vostra, in tutta comodità. E soprattutto la cosa bella è questa, che noi abbiamo migliaia di clienti che l'hanno comperata, ma 10, 12, 20 anni fa,
0: sì,
1: perché avevano un dolore al ginocchio. Dopo, quando ripasso a trovarli, ma la utilizza la moglie per il mal di schiena, la presta la cognata perché aveva male al ginocchio. È un dispositivo professionale, avete una clinica a disposizione a casa vostra dove viene utilizzata da tutta la famiglia per tutti i dolori. Bene. E questo è un vantaggio enorme. Ormai Antidolor Pro è diventato un po' come il misura pressione. Una volta andavamo dal medico per misurarci la pressione, ora tutti in casa hanno un misuratore di pressione. Antidolor Pro sta diventando proprio questo, cioè un dispositivo medico a disposizione di tutta la famiglia per toglierci tutti i nostri dolori.
0: Quindi
1: 880 20 40,
0: la linea diretta con Antonio Poli, con l'azienda Amel Medical. 880 20 40, prova gratuita per personale a casa vostra, ma volendo, insomma, voi potete raggiungere Amel Medical in Carmignano e fare la prova a Carmignano Ibrenta, giusto?
1: Giustissimo, Giovanni.
0: Alla prossima puntata.
1: Ciao.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Ciliegi in fiore con Vito, l'orchestra di

musicalmente da Franco Bastelli, ci porta così alle 14.45, prosegue il nostro viaggio musicale odierno a Radio Sorriso oltre il liscio. Buona continuazione a tutti voi da Claudio Prospero. 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. Andiamo subito in quella di Verona. Ciao, siamo Alberto, Filippo e Nicolas da Verona. Volevamo salutare il nostro amico e collega Pietro e l'augurio di una prontissimissimissima ripresa. Bene, allora un caro salutone e un augurio particolare a Pietro anche da parte nostra, e dedicata, ecco, guarda, eccola qua che arriva, la Cesarina insieme con i Girasoli. Poi in quella di Morgano, salutando Gilda con Alberto Crepaldi e i figli soldati del Monte Grappa.

facciamo tappa in quella di Belluno a Quero, salutando Aldo con la canzone della Magna Magna, Roberto Scaglioni.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 15:03.
0: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: A Voci del Territorio oggi Infonet Solutions, azienda leader in tecnologia dell'informazione. Con noi il cofondatore Massimo Tecchio, buongiorno.
4: Buongiorno, Infonet è stata fondata nel 1990 da tre soci, Dario, Massimo e Roberto Tecchio. Inizialmente era costituita da poche risorse, oggi l'azienda invece conta un organico di oltre 100 persone, 4 sedi, Gorizia, headquarter in provincia di Padova, Pieve di Curtarolo, e poi abbiamo ormai da più di 10 anni 2 branch all'estero, una in Infonet Solution Auckland, Nuova Zelanda, e l'altra Infonet Solution Illinois a Chicago. Sono tutte aziende dislocate in territori differenti ma legate da una stessa mission: essere un partner competente e affidabile per ogni cliente. Il modello di lavoro di Infonet prevede un approccio strategico e viene sviluppato con una customizzazione spinta nella progettazione e parallelamente attraverso standardizzazione delle procedure operative. Infonet Solution non vuole essere solo un fornitore di servizi e beni, ma mira a costruire un rapporto di partnership con i referenti IT per un obiettivo condiviso: far crescere l'efficienza, la competitività, il valore dell'azienda o delle strutture con cui ingaggia una collaborazione.
3: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
0: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.

0: Bollettino d'equiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!

una voce e una chitarra con Vanna Isaia. E buona continuazione, buona musica a tutti voi, cari ragazzi, da Claudio Prospero, oltre Liscio con Radio Sorriso. Arriva il tango, certo che non manca assolutamente, con Giuseppe.

Redondo, Giuseppe Cesena. Prossima tappa musicale Udine, andando a salutare Silvia. Leggo questo piccolo incidente domestico, loro una prontissima ripresa. Ciao Silvia e buona compagnia, e che il sorriso non manchi mai, assolutamente. Gianni Drudi, eccolo protagonista con L'ultimo clown. Poi da Udine a Padova, Maserà, con un saluto da Pietro per l'amico Tony Barbiere. Subito dopo con il duo di Bassano, Lorenzo e amabile Artemio Alpino Astemio.

Astemio. Bene, prossima tappa musicale Udine Artegna, salutando Maria Alberta con Mi Bozza la Paloma, Luca Panama insieme con Roberta. Poi da Artegna rimaniamo sempre a Udine, Lavariano, salutando Antonio, ieri tra le persone, tra gli ascoltatori presente alla festa, al primo appuntamento autunnale con Radio Sorriso a Trigesimo, e mi scrive una gran bella domenica. Bene, felici allora che l'abbiate trascorsa piacevolmente, che vi siate divertiti. Linda Biscaro, che era tra gli ospiti presenti, subito dopo con Due Stelle.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
5: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli €139 in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
6: Tutto è possibile.
7: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
13: C'è chi sente una voce alla radio.
12: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
15: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
17: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
18: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
19: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Sorriso!
1: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

insieme con Davide e i ragazzi del Sole Balla la Vita. Facciamo tappa adesso in quella di Loreo, Rovigo, andando a salutare Fabrizio. Mi richiedi un brano con Tiziano Ghinazzi e allora il Fox lo si balla sul Calesse.

Cosimo con la Danimos Band e Andrea la Begin. Tempo di Begin. Bene, cari ragazzi e cari sorrisini, facciamo tappa in quella di Vicenza Longare andando a salutare Pierina insieme con gli amici del gruppo Folk e il Confin. Ciao ragazzi, le mie balli. E da Longare a Padova salutando un'altra Pierina, appunto in quel di Padova. Buon pomeriggio anche a te, buona compagnia e ovviamente, cari ragazzi, sempre con il sorriso. E il Confin, le mie balli.

0: Radio Sorriso. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
0: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Montegaldella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
7: Sorriso!
8: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi! www.sorriso.it.
9: Sono le 16 e 2 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
12: Radio Sorriso Traffico.
13: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, traffico rallentato tra Villa Marzana e Occhiobello, questo per un veicolo in avaria. È tutto.

0: bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
0: Così vicino.
2: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
0: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
4: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Sorriso!
8: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

Una sinfonia d'amore, Pietro Galassi, Manolo, Matteo, il Ciaccia. Dai ragazzi, non ci facciamo mancare nulla neanche in questo nostro finale insieme. Luca Fabbri con l'orchestra Simpatia, Messico in Ciaccia.

sotto il sole del Messico a ballare il cha-cha. Prima di salutarci, un mamo dai ragazzi, ed è quello Triestin, i Bay Loves 85.

con il quale siamo giunti al traguardo del viaggio musicale odierno, il primo di questa nuova settimana, viaggio musicale che naturalmente si rinnova domani, martedì 6, sempre dalle 14 e con Radio Sorriso. Grazie a tutti voi per aver condiviso questo nostro appuntamento radiofonico insieme, tra poco è Carlotta ad accompagnarvi con tutti i colori della musica. Ci salutiamo insieme con Gio Valeriani e arriva la pizzica. Grazie a tutti voi, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buon proseguimento di ascolto da Claudio Prospero. Buona serata a voi tutti. Ci sentiamo domani.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a €56,99 fino all'11 ottobre. Solo da €1.
3: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
4: Orocash. Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow.
4: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Sorriso. Radio Sorriso.
0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
6: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
0: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
6: Sorriso.
0: Il momento di I colori della musica.
9: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: Sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Buon pomeriggio cari amici di Radio Sorriso, buon pomeriggio da Carlotta. Intanto scusate la mia defiance di ieri mattina, dovevamo passare 3 ore assieme e invece purtroppo sono stata trattenuta e ho avuto una piccola defiance fisica. Sapete come siamo noi donzelle, che ogni tanto abbiamo un mancamento. Comunque, miei cari amici, benvenuti ai Colori della Musica. Ultima settimana, perché poi ci saranno delle novità. Intanto io, cari sorrisini, vi ricordo i numeri per interagire con noi. E soprattutto voi, signore all'ascolto, voi massaie, voi lavoratrici, voi signore in pensione. La domanda per voi oggi è questa: ma voi, ma che marito vi ritrovate per casa? Avete un marito servizio? Avete un marito pigrone e lo pungolate con un legnetto in modo che si possa alzare dal divano? Fatemelo sapere chiamandolo 0423 736 80 o 736 681, oppure ancora il 345 48 45 663 per la messaggistica. E partiamo, iniziamo a ballare il primo giro della mazurka con Massimo Andreotti e Fabio Cozzani e la mazurka ruggente. Wow!

0: Dentro e fuori con Tony Gullo qui su Radio Sorriso. Bene, miei cari amici sorrisini, arrivano le prime risposte al quesito di oggi. È un quesito dedicato alle ladies, alle signore. Ma voi che marito vi ritrovate per le mani? Lo chiediamo così, ma sembra quasi di chiedere qualcosa di negativo. Invece è molto positiva la risposta che ci è arrivata da Maria Consuelo.
1: Mi sono Maria Consuelo da Gimona. Ciao. Carissima la mia Carlottina, la mia gattina micina. Io ho un marito meraviglioso, mi lava i piatti, mi pulisce per terra, mi fa tutto. Mi tocca tenerlo da conto, ciò.
0: Beh, direi.
1: Perché sei bravo al 100%. Il mio Sergio è un angelo, guarda.
0: Bravo, ciao, Sergio, Carlotta. Grazie mille, come di Consuelo.
1: Matteo Tarantino.
0: Va bene, ciao, cara, e un salutone a te, Maria Consuelo. Arriva Matteo Tarantino con papà e salutiamo anche Sergio, che è bravissimo, fa tutto in casa, e direi che hai per le mani, cara mia, un marito d'oro.

salutiamo Steffi da Treviso con Pietro Galassi in Rapsodia. Oh, ce la siamo ballata, ve la siete ballata tutti? Spero proprio di sì. Adesso invece è il turno dell'amico Paolo di Maerne che voleva ascoltare Siamo l'Italia che balla con Gianmarco Bagutti, Omar Lambertini, Marianna Lanteri, Matteo Tarantino and Company. Mi sta andando via la voce? Un po' sì, ma non vi preoccupate che da qui alle 10

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17,91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17,91.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave d'Op non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave d'Op, una bontà che appartiene a tutti.
7: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
8: Sorriso.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 17 e un minuto.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Anche se alcune compagnie petrolifere hanno deciso di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di alcuni carburanti per autotrazione, rimane importante l'aggravio su chi si reca nelle aree di servizio dedicate. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore presso l'ufficio studi dell'Associazione di Artigiane e Imprese, CGA.
14: Nonostante questo tetto temporaneo introdotto inizialmente dalla compagnia petrolifera Eni, cui hanno fatto seguito anche altre compagnie, il caro carburanti continua a pesare. Rispetto al 2025, quest'anno la spesa per benzina e gasolio è stimata più 20% rispetto all'anno scorso, penalizzando maggiormente i pendolari, l'autotrasporto, l'agricoltura, la pesca, i taxi e tutte le piccole imprese dei servizi. L'aumento mensile più elevato si registra in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.
13: In calo i prezzi delle abitazioni in Italia, 1,1% nel corso del trimestre più recente, ma ci sono dei distinguo. Risulta dall'ultimo rapporto di Idealista.it. Rialzi però a Padova, Torino e Bologna. L'Arsenale di Venezia ospita la 15ª edizione del Trans Regional Sea Power Symposium, uno dei principali forum internazionali dedicati alla cooperazione tra marine militari e sicurezza marittima. È tutto.
10: Chiamaci adesso! Radio Sorriso risponde 0423 736 680.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online,
8: tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
20: Le uova naturelle.
21: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
21: Le piastrelle?
22: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
23: Iperceramica.
24: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
25: Sorriso!
26: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ed era Lara Agostini con Acqua di Mare, ed eccoci tornati invece su Radio Sorriso. Sono le 17:09, scommetto che sia lo stesso orario anche a casa vostra, e oggi per voi sorrisini si parla, anzi per voi sorrisine soprattutto, questo argomento è dedicato soprattutto alle signore, perché vi stiamo domandando che tipo di marito avete in casa, cioè com'è vostro marito, è un marito che vi aiuta, è un marito pigrone, è un marito che sa fare tutti i lavori di casa, che aggiusta tutto, magari averne uno è sempre, torna sempre utilissimo. Raccontatemelo qui su Radio Sorriso, siete parecchi oggi e mi state anche chiedendo canzoni un po' lunghine, quindi senza ulteriore indugio andiamo a salutare Silvano che voleva ascoltare un brano molto a tema, devo dire, con l'argomento odierno, perché c'è Raul Casadei con il valzer degli sposati.

Ed era la voce di Gabriele dei Philadelphia che ci ha cantato delle belle canzoni dei Pooh, come richiesto dal nostro amico Cesare. Ciao Cesare, buon pomeriggio a te, buona continuazione su Radio Sorriso, ovviamente, è qui che siamo. Allora, miei cari amici sorrisini, spostiamoci adesso, non so dove perché non me lo dicono, ma andiamo a salutare mamma Maria di 93 anni che ci sta ascoltando. Da parte di Flaviana, Adriano, Maristella e Michela, un abbraccione a voi, grazie per i complimenti e un salutone soprattutto a mamma Maria che ci ascolta sempre e che desidererebbe ascoltare una canzone di Enrico Marchiante. E allora, per rimanere sempre nel tema di oggi, che vi ricordo essere: che tipo di marito vi ritrovate in casa? Beh, c'è il terzo grado.

E salutiamo anche Rita di Sacile che ci ha richiesto questa Senza Luce dall'orchestra Caramel. Un bacione Rita e un salutone a Giulia di Mantova. Per Giulia arriva Omarco Dazzi con Sognatore.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
2: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: Sorriso.
9: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
12: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
13: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delex.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.

I brani popolari su Radio Sorriso, a Sorriso grandi firme, Vittina Crozza, celebre canzone popolare siciliana, resa famosa soprattutto dall'interpretazione di Domenico Modugno del 54. Il protagonista vede un teschio, appunto Crozza, e riflette sulla morte, sulla vita e sulla sofferenza umana. Il brano ha un tono malinconico e riflessivo e richiama la tradizione popolare siciliana. Anno 1954. Aumentiamo un po' il ritmo con Linda Biscaro, che ringraziamo ancora per essere stata ieri nostra graditissima ospite, e l'ascolteremo con I'm Alive, un brano di Céline Dion del 2002. Tra gli autori Budge, Astro e Dio Guardi, incluso nell'album A New Day Has Come. È una canzone energico-positiva che parla della gioia di sentirsi vivi, liberi e pieni di entusiasmo. Questo anche grazie all'amore e alle persone importanti nella propria vita. L'ascoltiamo con Linda Biscaro, I'm Alive.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

La voce di Tonia Todisco con Maledetta Primavera, io amo, a Sorriso Grandi Firme, farvi anche un po' cantare, perché insomma è un piacere per me, perché so che lo fate, perché queste canzoni sono, fanno parte appunto della nostra vita da sempre. Brano di Loretta Goggi dell'81, scritto da Gaetano Savio e Andrea Lovecchio. Una canzone d'amore malinconica in cui una donna ripensa a una relazione intensa e al desiderio di viverla ancora. La primavera diventa simbolo della rinascita, di sentimenti e della passione, ma anche della nostalgia. Anno 1981. Proseguiamo e chiudiamo il nostro appuntamento di inizio settimana con i Rodigini e il brano La mia libertà. Brano di Franco Califano del 1981, anche questo, come Maledetta primavera. Una canzone che racconta il valore della libertà personale, vissuta come scelta di vivere secondo le proprie regole, senza lasciarsi condizionare dagli altri. Califano esprime il bisogno di essere se stesso, anche accettando solitudine e difficoltà. E prima di ascoltare questo bel successo con i Rodigini, io vi anticipo che dalla settimana prossima avremo un cambio di programma. Cambieremo il nome, quindi da Sorriso Grandi Firme ascolterete poi tutti i martedì e giovedì sera, perché cambieremo anche serata di messa in onda. Andremo in onda appunto con Sorriso d'Autore. E allora continuate a seguirci, poi mi ascolterete tutti i martedì e giovedì sera e sempre in replica il sabato. Da Alex è veramente tutto, una buona serata e ancora buon inizio di settimana. Un bacio, un saluto e un sorriso. Ciao!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorranno.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.
2: Signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 21 e 6 minuti.
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
14: Mantenere il veicolo nella corsia.
15: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
14: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
16: Chiama ad 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
17: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
18: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
19: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli €139 in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
5: Obi, tutto è possibile.
7: Sorriso.
12: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
1: Orocash. Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi.

0: www.frigorifero.it.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica!
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
11: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
12: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 23:00.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

0: Radio Sorriso. Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
3: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erborà a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Montegaldella. Ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
0: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: mezzanotte e un minuto. Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.